0: over Rocca che spiega la palla in porta, devono riprendere Schiamacci, così zide, anzi Toni, in che nange, ia Toni, sa che mangi, ma è a busta, capa ne cuti che ii, Toni, in te stupa la ilte bene.
1: Chapeau la Mokobodi. Waya, Warumela, Kagari, Kagakama! Sikwakolala, Sitazepala Memoto, Lubaka, Mumukwatenga. Hotegonele Kabo, Epala Mumukwatenga. Mekunalina kwe, Fulugan Kayone. Se, Kikankutwe, Yabutsilo Joga Yanele Mbutuma. Honi lele selo lupaka simuduti fa fa mekwa mufelo akona go ntsha selo seo mo mokwatengwa gagwe yane le mputuba hono sa no ya bona re la Pirates ya bo epil arena bona go motse ba iketlilenga a rumela the big number tapela mo kobodi ya kopona le yanela Atula, yara atula, ya ita fafate, ya rukutuwe fafate, ya kongwa kele kowa, ya wende gole, 1, 2, 3, poyentu matabe, 1, lucky waves.